gridano farà lume, fanno oro l'inneso dalle mevo, tara lune, amma shiro.